Can I get

0: I risk it all for you. Lo rischio tutto per te. Tutto per te. Tutto per. Per, ho detto per te, ho detto, non ho detto per tre. No, il triangolo no, il triangolo no. Va bene, dai, bella, bella questa canzone, molto dolce, simpatica, intelligente, però mi fa dormire a questo punto della mattinata, bisogna svegliarsi, svegliarsi.
1: Morning Music, ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti. Su radio.stereo.it.
0: Ah, guardiamo se ci sono le belle notizie oggi, guardiamo se ci sono le belle notizie. Oh, guardiamo un po' se ci sono delle belle notizie. Voglio le belle notizie, belle proprio. Eccolo qua. Oh, finalmente Abdul, il fanatico jihadista condannato per terrorismo, doveva deradicalizzarsi, aiuto, è stato ucciso. Oh, questa è una bella notizia. Ucciso il killer 21enne, mazza, oh. Aspettavamo ogni tanto, io al mattino aspetto qualche bella notizia, no? Porca Eva. Poi in Cina, portatile prende fuoco a bordo dell'aereo, le fiamme, l'intervento dell'equipaggio. Ah, non è successo niente, peccato. In Cina, dai, sono 1.400.000.000, magari se ne manca qualcuno, non importa. Ah, scusa, ho iniziato così questa settimana, che ci volete fare? Pirlo, oh, finalmente portatemi pure il Pirlo. Ah no, il Pirlo è l'ex calciatore. Non sarò io il CT della nazionale, e Maldini pensa all'addio, addio, addirittura è appena entrato. Rivera, Russia, caso grave, serve severità. Paolo non sapeva. Mazzola, polemica ipocrita, ma io avrei scelto Baldini. Spin-off, la Federcalcio e la partita persa con l'opinione pubblica. Ha già perso, non sono ancora entrati in potere assoluto, hanno già perso. L'atleta Samele, con mia moglie viviamo il dramma ucraino, non avrei fatto come Pirlo. La finestra sul cortile, Italia e Brasile i campioni del senno di poi. 6 assistenti di volo si sentono male, avevano mangiato da un mio amico al ristorante del mio amico. E in Roma, a Roma, si sono sentiti male a Roma e hanno mangiato da Roberto Valeriani. No, non è vero, dai, non è vero. E in Roma, Filadelfia, deve atterrare a Dublino. La diretta Treni l'Italia divisa in due dai lavori a Firenze, fermato il primo Freccia Rossa, passeggeri sugli autobus. La Val di Susa si ribella, oh, finalmente, di questi figli di buona donna che arrivano dalla Francia, dal Belgio, ma ammazzarli tutti no? Ah beh, io una bella mitragliata ogni tanto ce la darei, però una bella sfoltita ogni tanto. La sfida è stata persa, in ottava non li vogliamo più. Oh, si sono svegliati, finalmente, finalmente. Le tribù dei faziosi, così prigionieri dei loro fantasmi. Grazie per Mario Roggero. Polizei, polizei, jawohl, ich bin hier in Berlin, jawohl. Ecco, questa è la notizia che ho preso dalle pagine inferiore. Condannato per terrorismo, questo jihadista Abdul Mohamed, probabilmente sarà anche Mohamed perché si chiamano tutti Mohamed, doveva deradicalizzarsi. Provate a dirla subito, non riuscite a dirla, deradicalizzarsi. Guardiamo i raid su Hormuz inutili, Trump sospende la guerra finalmente e Teheran ci fermiamo pure noi, siamo un po' stufi. Mercato, TAF e vigilanza, ecco le tre priorità della nuova Consob di Stazzi. Poi guardiamo un po', tensione nel paese, Palazzo Chigi frena su Salvini al Viminale. La russa Meloni al Colle, cioè Presidente della Repubblica, sarebbe una grande fortuna per l'Italia. Allora, liste bloccate e voti dei partiti sotto il 3%, la legge elettorale a vaglio dei costituzionalisti. No, io metterei non il 3%, al 5% come in Germania. Chi non raggiunge il 5% fuori dalle palle. Avete capito? Tutti questi partiti, partitucoli, roba del genere. Basta con tutti questi partitucoli. AVS, VVVSS, CPLE, CPS, Paccia, Paccia, Paccia, NQ. Ecco, ci vorrebbe un partito bresciano. Ci vorrebbe il partito bresciano delle NQ. Cioè E-N e K e basta. Wow, quello io voterei subito il partito lì. Gargano, fiamme domande, ma resta l'allarme. Sindaco di Peschicci, turisti rientrati nelle strutture. Nuova ondata di caldo a metà settimana. Sui fiumi europei in secca va in crisi la navigazione. Voleva aiuto, lo hanno ucciso. La marcia del pilastro di Bologna per Fakir. Ancora! Povero. Sentenza della Cassazione, Gomorra non fu un plagio, Saviano felice per questo finale. E con questo abbiamo terminato pure noi, abbiamo iniziato con la bella notizia, questa è la brutta notizia. La bella notizia è che Abdul Mohamed Chapella è stato ucciso. Meno male, fuori dalle scatole, uno in meno. Vai!
2: Buon lunedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 27 luglio. Oggi in Italia è prevista la presenza di nubi sparse al nord e al centro con qualche piovasco temporale pomeridiano e instabilità al sud. Nello specifico al nord avremo nubi sparse su Alpi, Appennino Emiliano e Friuli Venezia Giulia e tempo più soleggiato altrove con temperature massime tra i 28 e i 32 gradi. Al centro ci saranno nubi schiarite con brevi rovesci pomeridiani sull'Appennino e temperature massime tra i 28 e i 32 gradi. Al sud avremo tempo instabile su Campania, Basilicata e Puglia, con possibili temporali, più soleggiato sulle altre zone, con temperature massime tra i 29 e i 34 gradi, ma più alte in Sicilia. In Italia i venti soffieranno deboli ma moderati nelle zone soggette a instabilità e i mari saranno mossi o molto mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate. Ed eccomi di nuovo qui per il calendario di questa giornata. Oggi è lunedì 27 luglio 2026, il 208 giorno dell'anno, 31 settimana. Alla fine del 2026 mancano 157 giorni, si festeggiano San Celestino I e San Pantaleone. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5:58 minuti e tramonterà intorno alle 20:34, la luna è gibbosa crescente. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della pasta alla norma. Si tratta di pasta condita con freschissima salsa di pomodoro, melanzane fritte e abbondante grattugiata di ricotta salata ed è un tipico piatto catanese, omaggio all'opera Norma di Bellini. A Catania, la città natale di Vincenzo Bellini, paragonare una cosa alla norma significa posizionarla sulla cima più alta dell'Olimpo, considerarla un'eccellenza degna della più sentita ammirazione. In USA oggi si festeggiano il National Scotch Day, la giornata nazionale dello scotch whisky scozzese, e il National Creme Brulee Day. Avvenne in questo giorno, il 27 luglio 1929 fu pubblicato Gli Indifferenti, il primo romanzo dello scrittore romano Alberto Moravia. Il 27 luglio 1943 il neodesignato primo ministro Pietro Badoglio dispose l'immediato scioglimento del Partito Nazionale Fascista, che faceva capo a Benito Mussolini, arrestato due giorni prima. Il 27 luglio 1976 furono cancellate le restrizioni statunitensi sull'immigrazione per l'ex Beatles John Lennon, già raggiunto dai decreti di espulsione. Dopo anni di battaglie legali, gli Stati Uniti gli concessero la green card, il permesso di residenza permanente. Il 27 luglio 1978 venne approvata la legge italiana dell'equo canone. Il 27 luglio 1984 usciva nelle sale il film Purple Rain con Prince protagonista. Il film non fu un granché, ma il disco consacrò Prince star della musica e il brano When Doves Cry si aggiudicò il premio Oscar. Il 27 luglio 1986 il gruppo inglese dei Queen tenne un concerto a Budapest. Fu il primo gruppo occidentale a tenere uno spettacolo in un paese del blocco comunista. Nati in questo giorno, il 27 luglio 1835 era nato a Pietrasanta in Toscana lo scrittore e poeta Giosuè Carducci. Il 27 luglio 1915 era nato a Firenze il tenore Mario del Monaco, ce lo ricordiamo per Un amore così grande. Il 27 luglio 1922 era nato a Messina l'attore Adolfo Celi. Il 27 luglio 1939 era nato all'Isola di Capri il cantautore Peppino Di Capri. Il 27 luglio 1968 è nata a Messina l'attrice e produttrice cinematografica, regista e modella Maria Grazia Cucinotta. Scomparsi in questo giorno, il 27 luglio 2008, moriva l'attrice romana Marisa Merlini, una delle migliori caratteriste del cinema italiano del dopoguerra. Aforisma di oggi: ogni uomo fa la propria felicità ed è responsabile per i propri problemi. Questo è un aforisma di Ray Kroc. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto!
3: Radio Punto Stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa, riproduci Radio Punto Stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di Radio Punto Stereo.
0: Grazie, grazie dei fiori. Brilla il mar, brilla il mar, brilla, brilla di brutto il mar. Eccoci qua, che bel lunedì oggi, sarà un bel caldo anche oggi. Ritorna il caldo, praticamente. Non ci ha mai lasciato, però ritorna il caldo.

va bene, scusate, stavo guardando una casa, ma sono delle fregature, perché vi fanno vedere una bella casa fatta bene proprio, invece è un rudere praticamente, che la dovete rifare voi. Vogliono 215.000 euro per una casa da rifare completamente. Sarebbe meglio buttarla giù e acquistare solamente il terreno e basta. Roba da matti. Queste sono le foto di Nosatti Casa Real Estate. Sì, ciappellè e ciappellà.

amore disperato, ma siamo tutti disperati qua, per quale motivo? Non so, perché c'è una mia amica che mi ha mandato questa frase dall'Australia: your partner has to be your team, not your stress point. Mamma mia, ma qua c'è tutta la verità in assoluto, possibile, immaginabile, guardate, ma veramente, non ho capito niente però. Your partner has to be your team, not your stress point. Boh, cosa significherà poi? Non lo so.

il compagno, sì, il tuo compagno deve essere parte della squadra e non il punto di stress, un punto cruciale di stress.

Messina che c'ha Vittoria, è stata intervistata 2 settimane fa da Roberto Valeria. Ora a ora elabora. Ora et labora. Vabbè, Vittoria, lei si chiama Vittoria, così. Lei è italo colombiana, mi sembra, italo colombiano, ecuadoriano, cose del genere. Allora, chiudiamo adesso l'appuntamento con i nostri cari amici in MP3 con Sir Blood, il mio amico svedese, eccolo qua, con Time Stand Still, e poi l'intervista a Cantando Parlando con Daniel La Rosa in arte. In arte cosa? In arte soi Daniel? Oddio, soi Daniel, io soi Fausto.

0: Bellissima, brava. A me piace la musica del mio amico qua, quello svedese. Bene, bene, chi c'è adesso?
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Cantando, parlando. Oggi abbiamo con noi Daniela Rosa, Menates Daniel, che è del duo composto da Giorgia Marino, già, e si chiama il duo Già Fiat Soy Daniel. Ciao!
3: Ciao a tutti ragazzi.
2: Cioè, ciao, non è un duo, è Già, che sarebbe Giorgia, che è il tuo featuring praticamente in questo singolo, vero? Il ritmo tropicale, bellissimo.
3: Sì, sì, è uscito 2 giorni fa, giorno 24.
2: Oh.
3: Un bello ritmo, abbastanza ritmato, soprattutto latino.
2: No, è bellissimo perché veramente è un incontro esplosivo che accende la notte e porta le vibrazioni calde nei club latini, no? Direttamente in Italia, dai club latini all'Italia, e unisce veramente questo flow tuo, questo fluire, no? Che è inconfondibile il tuo, all'energia della bravissima anche lei, di Giorgia, di Già, insomma, bravi.
3: Sì, sono due flow che si uniscono abbastanza, io soprattutto un po' più del latino data l'origine, però un'ottima fusione che comunque porta un brano abbastanza estivo nei club più attuali, che comunque anche un po' territoriale, cioè sia siciliano che anche latino.
2: Ma infatti c'è questo latin urban, parte, c'è questo intro forte e deciso, poi si esplode in un dembow avvolgente e ipnotico. Il testo gioca su un botta e risposta tra voi due, eh? Forte.
3: Sì, sì, esatto, un po' per risposta.
2: Che racconta il testo oppure il brano racconta la chimica che nasce sulle piste da ballo, tra sguardi, tequila e corpi che si muovono al ritmo tropicale, bravissimi. Poi c'è il ritornello, baila, baila, senza la fretta.
3: Sì, è un flow abbastanza veloce, soprattutto comunque parla di tra due artisti, come nel nostro caso, che si incontrano un po', ci si diverte tra club e contatto, diciamo, nella movida, ecco.
2: È forte. E poi comunque ho visto che avete unito anche il reggaeton, cioè c'è veramente l'urban, pop urban e anche il reggaeton, fortissimo, il brano è ballabilissimo, stupendo. Senti, però visto che mi dici che andate un po' girando, quindi dove vi possono trovare, come ci possono cercare? Con te come Soy Daniel e lei come Già, però Giorgia Marino,
3: esatto,
2: in arte.
3: Gia ufficiale.
2: Gia,
3: Soy Daniel è ufficiale su Instagram, su TikTok. Questi sono i nostri canali principali, la quale siamo, a breve uscirà anche il video.
2: Ah, bello, meno male. Non vedo l'ora, sono curiosissima, perché è bello il brano, sarà bellissimo il video sicuramente.
3: E il video, uno spoiler, è comunque ambientato a Malta, quindi in esterna.
2: Ah, forte.
3: Molto grosso, molto bello.
2: Quindi ce lo aspettiamo presto presto. Quindi mi correggo, ho detto Già, invece Gia, perché non c'è l'accento. Gia, certo. Gia sarebbe Giorgia Marino, e lui è Soy Daniel, che sarebbe Daniele La Rosa. Daniel La Rosa. E adesso ci riascoltiamo con Ritmo Tropicale. Sentite questo brano ballabilissimo. Grandi, bravi.
4: Ok, signor baby. Bebe baby, junto a Gia, escúchala muy bien esto. Dice.

Capito che lo dici per me, tutte quelle cose lì, lo dici per me, sì, perché mi vuoi bene. Dracula, Dracula. Va bene, perfetto. Oh, Shaking Stevens, Allow Words Just to Remember or What? Ah, Waiting For. Bene, 10:40 minuti primi, non riesco, non riesco. Non riesco assolutamente, anche l'intervista non riesce a sviluppare quella inside energia. Non riesco, non riesco.

questo Pirlo qua cosa vuole? Ha fatto un contratto con i russi, ma dovevi proprio farlo ste cavolo di contratto, bresciano del cavolo. Rispetto nei confronti dell'istituzione della federazione e persone coinvolte finora di mantenere il nazionale italiana. Pirlo sui social dopo le polemiche non sono più il candidato CT. Ma per forza di cose, sei un pirla, Pirlo! Sei un pirla! E pensare che io lo conosco, da ragazzino veniva a giocare, ragazzo, insomma, aveva 13-14 anni, roba del genere, veniva a giocare appunto lì a Toscolano Maderno. Veniva a giocare a Toscolano Maderno, l'ho visto una volta, o più volte, insomma. Ma cosa fai, Pirlo? Dai! Quelle cavolate lì! Fai un contratto con Putin! Con Putin!

Ah, oggi è il compleanno di Pete Ward, il nostro grande DJ inglese, anzi no, no scozzese, gallese, Wales, he's from Wales. Pete Ward, ti farò gli auguri di questo pomeriggio. I'll do your dedication this afternoon.

Sì, io sono contro queste cose qua. Sceglie praticamente Pirlo sarebbe stato malissimo, malissimo. Lui va a fare un contratto con i russi che sono 5 anni che stanno uccidendo gente in Ucraina, roba da male. Vabbè. E Bresciano al 100%, però non sono assolutamente con lui.

secondo me lui è stato un grande giocatore, Pirlo veramente bravissimo come giocatore, ma come testa secondo me è scarso di comprendonio si chiama, non sa nemmeno come ha fatto a firmare quel contratto lì, cos'è che fanno o cos'è che non fanno, è un po' così svagato, secondo me non capisce, non ha capito bene le cose, vabbè, lasciamo perdere. 10:48 minuti prima.

No, vabbè, niente, vabbè, insomma, dai, non si può mica fare queste robe qui, che, insomma, dai, io... parla bene, parla bene Bressa, eh? Ah, per quello, guardate, che lui parla bene, Bressa, mamma mia, con l'accento di Bressa poi, con l'accento di Bressa, mentre invece mi parli Bressa con l'accento del Lac de Garda. Ecco, è più dolce, il mio accento è molto più dolce, quello bresciano è un po' più burino, diciamo, un po' più burino. Dieci e 51 minuti primi, Graham Miller, missing. Sono bagnato. No, non sono miss. Bagnato. In dialetto vuol dire così. So miss, so to miss. No, no, missing you vuol dire mi manchi te.

arriverà fra poco il meglio? Non lo so se arriverà il meglio. Alle 11, fra poco praticamente, quando c'era il Festival Bar con Katusha Ruiz su Radio.0, Dora IT. Però arriva il meglio, arriva, ogni tanto arriva anche il meglio. E cioè, eccolo qua, Dino Super D, Germano con Katusha Ruiz con The Best Is Yet To Come. Alle ore 18 ci sarà di nuovo Fausto Ernesto Zanetti con voi con le dediche per il compleanno. Tanti saluti e baci a voi. Kiss to you, baby. Have a jolly good one and a fantastic Monday. The best is yet to come.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti alla 50ª puntata di Quando C'era Festival Bar, il meglio della musica dell'estate proveniente dalla nota trasmissione televisiva Festival Bar. Una scoperta del talent scout Claudio Cecchetto, la cantante e modella Tracy Spencer trionfa nell'estate 86 con il brano Run to Me. L'anno dopo ritorna sul palco del Festival Bar con il singolo Take Me Back.

Raggiunge la fama mondiale negli anni Ottanta come cantante solista della band New Wave Spandau Ballet. Poi intraprende la carriera solista. Ci riascoltiamo il singolo del 1992, Lost in Your Love, tratto dall'album The State of Play. La voce meravigliosa è quella di Tony Hadley.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. La band inglese dei Blur, grazie al singolo Girls and Boys, sale in vetta alle classifiche di tutto il mondo. Brano presentato anche al nostro Festival Bar nell'estate del 1994.

Ray Charles è considerato uno dei pionieri della musica soul e nominato tra i 100 più grandi artisti musicali di tutti i tempi dalla rivista Rolling Stone. Nel 1995 lo abbiamo avuto sul palco del Festival Bar con il brano No Time to Waste Time.

uno dei cantautori italiani più amati è senza dubbio l'emiliano Luciano Ligabue. In 30 anni di carriera ha vinto più di 60 premi, tra cui 4 Targhe Tenco. Dal noto album Buon compleanno Elvis, uscito nel 1995, vengono estratti singoli come Certe notti e Vivo morto X. Con quest'ultimo canta al Festival Bar nell'estate del 1996.

un po' di indimenticabile dance per concludere questa puntata di Quando c'era Festival Bar con il gruppo musicale franco-tedesco dei French Affair. Il singolo My Heart Goes Boom riscuote successo in tutta Europa, diventando uno dei tormentoni estivi del 2000.

Finisce qui la 50ª puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla, il brano dedicato all'amicizia mio e di Tino Super DJ Mano, Side by Side. Disponibile su tutti i digital stores del mondo come iTunes, Spotify, Amazon e tutti i dispositivi Amazon Alexa. Grazie a tutti del vostro ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

Il Bab, questa canzone 1976 con la grande Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. And now Gabriel Dussal, 1973, una bellissima canzone estratta da un album che io ho, quando ero a Copenaghen, avevo ascoltato almeno 10.000 volte. Happiness.

I'm in heaven, don't you know? Sono in paradiso, sono anch'io in paradiso con un Bryan Adams che ho visto un po' di anni fa a Monaco di Baviera. Sentite come canta dal vivo, grande voce, ve lo posso garantire, grandissima voce.

0: Sei in paradiso, cosa vuoi di più? 72 vergini hai a tua disposizione.
1: We're in heaven.
2: You're in heaven. And
1: we're
2: the virgins.
1: Heaven.
2: Ah, sparite. Disappear. Grande. Mi ha fatto ritornare agli anni 70 questa interpretazione dal vivo di Bryan Adams, Heaven, dal vivo. Che voce veramente stupenda, una bellissima canzone. Allora, i Bee Gees avevano fatto questa canzone che poi è stata ripresa da Janis Joplin nella sua versione, naturalmente con la sua voce molto graffiante, Rusky Voice. Dopo 2 o 3 bottiglie di whisky avevo questa voce qua.

0: mia, che versione veramente incredibile. Io mi ricordo quella dei Bee Gees, che faccio pure io quella dei Bee Gees, però è tutta un'altra cosa. Questa sembra un'altra canzone, veramente. Bene, col supporto di qualche bottiglia di whisky, era veramente meravigliosa. To Love Somebody dei Bee Gees, cantata meravigliosamente bene da Miss Janis Joplin. And now Somebody to Love with Jefferson Airplane. Anche qui ci sono delle cantanti abbastanza notevoli.
1: Se délivre de la peur d'être un
0: Ma oui, je suis

Rocky Mountain High. Era chiamata nei primi anni 80 la canzone dei Materassi. Per quale motivo? Perché faceva la colonna sonora a una pubblicità di Materassi, che non dico il nome naturalmente, e non posso dire il nome, farei pubblicità. E vabbè, dai, ma quei Materassi lì, i Permaflex, quelli lì, dai, che ormai conosciamo tantissimo. 1976 è arrivata la canzone che mi ha fatto diventare qualcuno, quasi. Joe Miles, Music, 1976.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Katiuscia Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

Dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17esima puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

Eccoci qua alle ore 18, oggi bella giornata di sole, bel caldo e bella sudata. Benissimo, allora come state? Tutto bene? Perfetto. E addirittura oggi c'è Pete Walker, compie gli anni, from Wales. Ah, mamma mia, il nostro super DJ del venerdì sera in 7DJ7. Allora, purtroppo oggi ce ne sono solo 5 che compiono gli anni, 5 o 6 mi sembra, cosa del genere. Ma cosa è successo? Tutti che non vogliono fare figli, tutti che non vogliono fare figli. Allora, il cretino sono stato io che ne ho fatti, qualcuno. Eccoci qua allora con Pete Ward. Ciao Pete! Hello Pete! From Wales, actually. 7 birds arrived today, so enjoy you and your beautiful motorbike. Ciao bello! Bene, allora divertiti con questa canzone. Eccolo qua, September, Cry For You. Non so se ti ricordi, I don't know if you remember this very number. From 1998, I suppose, it's been remixed by our super DJ that you know quite well, Amazon. Here we go, Pete Ward from Wales.

London Nights, All Together, yeah, here we go, my dear friends. Dopo aver salutato anche Adriana Ribeiro di Quequa, non so dov'è questa località, è abbastanza funny, è abbastanza buffa come località, ma c'è un mio amico che si chiama Zanetti, anche lui, Valdemar Zanetti, è molto tempo che è con noi, di Rio de Janeiro. Felicidad para ti con esta canzone muy bonita di Malive and Jones, Age of Desire.

Bene, sono proprio al limite, eh? Just on the edge, no. Valdemar Zanetti, Rio de Janeiro. Vamos a escuchar una canción para Ricardo de Almeida, São Paulo do Brasil. Un'altra canzone remixata dal nostro super DJ MSM. Guardiamo se questa va bene per te, eh? Ok? Vamos, vámonos. Bad Dreams, brutti sogni. Anche io questa notte ho fatto brutti sogni. Sun is gone, time is running out. Teddy Swims.

Questa è la versione, diciamo, normale. Ah, c'è anche la versione speciale, appunto, del nostro MSN. Per Ricardo De Almeida di São Paulo do Brasil. São Paulo do Brasil. Abbiamo adesso Silvia Ciaretti di Habana. Habana? Silvia Ciaretti di Habana. Tanti auguri, buon compleanno a te. Come ho detto, c'è un altro compleanno. E poi, tra l'altro, questa sera c'è Sergio Cavoli. Cavoli c'è lui proprio, lo scrittore che è stato intervistato da Roberto Leviani alle ore 18:30. Grande questo brano, 1984 per Rick Astley, Never Gonna Give You Up, versione MSN.

fatto ancora già una volta. Ma aveva questa voce, lui con un certo riverbero, aveva diminuito praticamente il riverbero e perciò la voce era diventata un po' più grossa, diciamo così. Ma alla Barry White. Va bene, bravo Rick Astley, hai fatto bene, Never Gonna Give You Up. Adesso chiudiamo con Dino Super D, Germano e Katusha Royce. La nostra Katusha che questa sera sarà in diretta su TikTok alle ore 19, mi raccomando. Guardatela bene da questa località, eccola qua, come si chiama questa località? Non mi ricordo più la località. Le Castella. Va a Isola Capo Rizzuto, naturalmente in diretta da Isola Capo Rizzuto, la nostra Katusha Ruiz su TikTok.

0: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi lo scrittore palermitano, ma cagliaritano d'adozione, Sergio Cavoli. Ciao Sergio!
3: Ciao, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
2: Che bello il titolo che hai dato a questo libro, Ciò che resta di noi, che è un viaggio attraverso i frammenti della memoria e del tempo, è così?
3: Esatto, è centrato perfettamente, è dato respiro al titolo. Questo è un libro su ciò che il dolore trasforma. Ci sono una serie di riflessioni, questo libro è nato come miei pensieri in momenti di intimità dopo l'intervento che ho subito. Mm-hmm. È stato asportato un polmone, una carcinoma. Quindi vuole raccontare i miei frammenti, i miei momenti di vita. Voglio accompagnare poi dentro queste pagine.

0: immagina il lettore.
1: Infatti,
0: nella mia più assoluta semplicità.
1: Tu lo dici attraverso una sequenza di riflessioni nate dall'osservazione della realtà. Il libro passa in rassegna i tempi più profondi dell'esistenza, dalla malattia alla paura, dalle perdite fino alla forza silenziosa che permette di andare avanti quando le certezze veramente vacillano. È così?
0: Esatto. Poi questo libro è nato quasi per caso, perché sì, l'editore in questo specifico caso, LFA Publisher, ha notato questi miei pensieri che pubblicavo sui miei social, anche mi ha contattato, mi ha chiesto se ne avevo, se ero disponibile a volerli condividere anche con tutti, facendo un libro.
1: Bello.
0: E così è nato.
1: Bella, bellissima questa cosa, non la sapevo, molto interessante, perché poi il libro è una raccolta di scritti poetici e pensieri, no? In prosa, che è una raccolta intima, autentica, capace di tracciare una mappa emotiva e disarmante, no? Anche per dimostrare che cos'è la fragilità umana e di mettere a nudo ciò che la vita lascia dentro quando il tempo cambia ogni cosa. Ed è importante quello che dici, perché tutte queste cose che tu hai scritto, frasi, però alla fine, capitolo dopo capitolo, il focus del libro non è il dolore in sé, bensì il valore della presenza e le tracce che le persone lasciano nella nostra esistenza. È proprio vero quello che dici, eh?
0: Infatti il libro è proprio, io ho voluto costruire un percorso, è suddiviso in momenti della mia storia, diciamo, nel momento in cui ho avuto la consapevolezza di ciò che significava il dolore dello star male o della paura di star sola. Poi ci sono pagine o capitoli dedicati ai valori, alla famiglia.
1: Bello,
0: alla fine no, lascio alle relazioni, però lascio semplicemente il resto, non voglio...
1: Non spoileriamo, come si dice, no. Comunque,
0: lo scrittore, posso semplicemente dire che nella parte finale c'è quello, forse una delle parti per me più importanti, ovvero il mio lascito, perché teoricamente questo potrebbe essere anche una sorta di testamento. Io purtroppo, come tu sai, sto male. Desideravo condividere, lasciare qualcosa di concreto a chi mi vuole bene, a chi mi conosce e anche a tanti, perché in questo libro le parole sono le mie, ma i sentimenti forse sono condivisi e appartengono un po' a tutti.
1: Che bello quello che hai detto. Comunque io ho visto che tu fai tante cose, tanti progetti, tra i tuoi progetti più significativi c'è il Vademecum contro le truffe per aiutare gli anziani a difendersi contro i vari raggiri. Poi i tuoi libri ci sono Passi di speranza e Amore e terrore a Nizza, in cui racconti l'esperienza vissuta in prima persona durante l'attentato del 14 luglio 2016, dove
0: questo Mohadma entro fine anno.
1: Non è ancora uscito.
0: Lo sto già cominciando.
1: Bene.
0: Allora il nome uscirà quindi subito dopo l'estate.
1: Quindi ne parleremo sicuramente.
0: Io sono stato combattuto per quel libro fino ad oggi, continuo a combattere perché non so è corretto parlarne o meno, però
1: perché questo attentato del 2016 del 14 luglio, dove questo Mohamed Bulel alla guida di un camion ha investito la folla, no? Che assisteva alla festa della Repubblica, uccidendo di proposito 86 persone e ferendone 458.
0: E tra i feriti ci siamo anche noi, io e mia moglie
1: Lo sapevo, quindi è per questo che ci stai aspettando i riflettori.
0: No, è giusto dar memoria, perché
1: certo,
0: noi, io qui in quel libro racconto anche il mio dramma umano, sul perché, sul come mai siamo sopravvissuti.
1: Allora non diciamo nulla perché lo voglio sentire alla prossima intervista su quel libro, però.
0: Perfetto, sarà un piacere tornare ospite da voi.
1: Per me è molto importante far sapere anche dove trovano il libro che si intitola, ripeto, è di Sergio Cavoli, Ciò che resta di noi, lo trovano su Amazon?
0: Ovunque. Le librerie fisiche bisogna prenotarle, su Amazon, IBS, Feltrinelli, Mondadori.
1: Capito?
0: Essendo distribuito dal Dove un editore è facilmente rintracciabile in ogni dove, dico.
1: Quindi io ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere averti qui con noi. Grande, grazie.
0: Grazie, grazie ancora a voi per lo spazio, per questo tempo e buon lavoro a tutti.
2: Radio Punto Stereo.

appunto il Bump, questa canzone 1976 con la grande Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. And now Gabriel Dussal, 1973, una bellissima canzone estratta da un album che io ho, quando ero a Copenaghen, avevo ascoltato almeno 10.000 volte, Happiness.

I'm in Heaven, non ce l'ho, sono in paradiso, sono anch'io in paradiso con un Bryan Adams che ho visto un po' di anni fa a Monaco di Baviera. Sentite come canta dal vivo, grande voce, ve lo posso garantire, grandissima voce.

0: paradiso. Sei in paradiso. Cosa vuoi di più? 72 vergini a tua disposizione.
1: We're in heaven.
0: You're in heaven. And
1: we're
0: the virgins?
1: Heaven.
0: Ah, sparite. Disappeared.
1: We're in heaven.
0: Disappeared. Ehi, grande, grande, grande. Mi ha fatto ritornare agli anni 70 questa interpretazione dal vivo di Bryan Adams, Heaven, dal vivo. Che voce, veramente stupenda, una bellissima canzone. Allora, i Beatles avevano fatto questa canzone che poi è stata ripresa da Janis Joplin nella sua versione, naturalmente con la sua voce molto graffiante. Oh, Rusky Boys. Ah, yeah. Dopo 2 o 3 bottiglie di whisky avevo questa voce qua.

0: mamma mia, che versione veramente incredibile. Io mi ricordo quella dei Bee Gees, che faccio pure io quella dei Bee Gees, però è tutta un'altra cosa. Questa sembra un'altra canzone, veramente. Bene, col supporto di qualche bottiglia di whisky, era veramente meravigliosa. To Love Somebody dei Bee Gees, cantata meravigliosamente bene da Miss Janis Joplin. And now Somebody to Love with Jefferson Airplane. Anche qui ci sono delle cantanti abbastanza notevoli.
1: Se délivre de la
0: yeah.
1: Peur d'être
0: un... Ma oui, je suis...

Nuovo appuntamento con la musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche di questo genere musicale. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata di grandi pezzi in scaletta. Abbiamo i nuovi singoli di Interpol, Nottwist, Long Riders, Dead Cat for Cutie, U2, l'ultimo album dei Placebo, ma il primo brano in programma di una band che noi amiamo moltissimo, una band che ha fatto e fa tuttora la storia della musica rock. Si chiamano Rolling Stones e questo singolo si intitola Jealous Lover.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Questi erano i Rolling Stones, il loro nuovo album si intitola Foreign Tongues. Per questa band storica nata nel 62, guidata sempre dal grande Mick Jagger, che abbiamo visto un po' deluso ultimamente dopo l'eliminazione dell'Inghilterra in semifinale. Però tornando alla musica, il nuovo album delle Pietre Rotolanti racchiude collaborazioni leggendarie con artisti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e addirittura Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma ce ne sono molte molte altre. Da segnalare anche un commovente recupero del battito della batteria di Charlie Watts, e giustamente recuperato per questa nuova fatica. Rimanendo in Inghilterra, questa artista è nata nel 1992, si chiama Land Act e questo pezzo l'ha dedicato al suo gatto. Fa parte di una compilation molto particolare, dopo ve ne parlerò. Intanto ascoltiamoci Lola.

Land Act, classe 1993, ha pubblicato ad oggi 3 album. Vi dicevo appunto di questa compilation particolare, Lola è la sua gatta. Il progetto si intitola Pet Sounds, da non confondere ovviamente con il titolo molto simile di un capolavoro degli anni 60 dei Beach Boys. Questo album racconta storie di gatti, esattamente 8, di 6 cani e di una volpe, attraverso 15 grandi band dell'indie pop, un progetto curato dall'etichetta Stepwax, e include altre band come Swansea Sound, Janins, Light Edit, Would Be Goods, Special Friends e gli importantissimi Heavenly, che hanno pubblicato in questo 2026 un album molto interessante. Ma sempre dall'Inghilterra tornano i Bradleys, il pezzo è This Is The Place.

Radless, This is the Place, dal loro ultimo album In Spite of Everything. Formazione nata addirittura nel 1988, 9 album all'attivo, guidata dal frontman che si chiama Simon Robotham, per un album che contiene anche dei pezzi quasi dance, un pochino più movimentati. Approdiamo negli States, nuovo singolo per gli Slow Pulp, si intitola Not For Nothing, farà parte del loro terzo album che uscirà il 18 settembre per l'etichetta Anti Slow Pulp.

0: brano molto malinconico che parla di una relazione finita e della difficoltà di lasciarsi andare. La voce è quella di Emily Massey, nata a Chicago, per questa band che arriva da Madison. Si chiamano Slow Pulp e hanno pubblicato due album, dicevo prima il terzo uscirà a settembre. Continuiamo ora con il grande ritorno di una band che si chiama Interpol. Loro usciranno ad agosto con il nuovo album. Tra i vari singoli che anticipano il tutto c'è questo che si intitola Iron City.
1: Alone in Central Park when

Paul Banks e la sua formazione, nata a New York nel 1997, si chiamano Interpol. Il nuovo album This Mirror Waits at On uscirà il 28 agosto. Iron City era il titolo di questa bella canzone, con una musica molto avvolgente che conferma un po' lo stile della band, anche se ovviamente in quest'album ci sono anche pezzi decisamente più incalzanti, con ritmi più alti. Quella che arriva ora è una band italiana, arriva dalla Laguna di Venezia, si chiamano Crimea, e questo pezzo, che ben ci sta dopo gli Interpol, si intitola Strange Things. Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una voce un po' alla Brian Ferry per quanto riguarda questo duo che arriva dalla Laguna di Venezia. Sono Nick Solo e Alice Taylor. Hanno pubblicato quest'album Are You Human, che ovviamente è un'ondata di dark wave e di sintetizzatori anni 80. Veramente un album sorprendente e assolutamente molto molto piacevole. Continuiamo con i Placebo, che hanno ripubblicato il loro primo album e soprattutto risuonato in una nuova versione. Il lavoro si intitola Placebo Recreated, perché Placebo era il nome anche del loro primo lavoro. Drowning by Numbers, la canzone Brian Molko e la sua band qui a Rock Wave.

Un grande aggiornamento sonoro per il primo album dei Placebo, decisamente più accattivante questa nuova versione targata 21esimo secolo. Per questo pezzo che si intitola Drowning by Numbers, è il momento ora di una canzone molto molto breve, dura 64 secondi. Loro si chiamano Kind Deals, progetto diviso tra varie parti del mondo, ma soprattutto tra l'Australia e la Svizzera. Questa idea è nata a Perth e proprio a Perth hanno deciso di dedicare questa canzone. I love Perth, The Kind Deals.

Lei si chiama Maddie Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album dal titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacus, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. Eigenen Hymns è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima World Without Fear.

pezzo molto orecchiabile per i Long Riders, tra gli elementi più importanti del Paisley Underground. Long Riders con World Without Fear, rimanendo negli States. Lui si chiama Paul Iraga, in arte Down Pilot. Questa è In the Air.

Progetto Indie Folk, nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album. Il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses. Il pezzo era In the Air, da un pilot qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga torna un duo che fa questa musica sognante e di grandi atmosfere. Si chiamano Nick and June.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Craft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Il pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.

Certo che il violino dà sempre una nota magica ad una canzone. Questi si chiamano Starter Car Kicking, era il titolo di questa canzone. Sono curioso di ascoltare il primo album di questo progetto indie country che arriva dai dintorni di Londra, guidato da Oisin Barnett, il loro frontman. Questi invece si chiamano Dead Cat for Cutie, il brano Full of Stars.

Full of Stars, pieno di stelle per i Dead Cat for Cutie. Sono delle intense riflessioni sul recente divorzio del frontman di questa formazione, ovvero Ben Gibbard, che guida il gruppo dal 1987. Loro arrivano da Washington, hanno una carriera decisamente importante, molto luminosa, fatta di 10 album, tutti molto interessanti. Questo mi piace in modo particolare, forse anche per il fatto che sono tornati a un'etichetta che ha una certa autonomia come la Anti Records. Intanto dal Canada state ascoltando i Metric.

Erano i Metric con Moral Compass dal loro ultimo album Romanticize the Dive, uscito ad aprile, che stiamo ancora ascoltando qui a Rock Wave. Per questa formazione nata a Toronto nel 1998, guidato dalla frontwoman Emily Hines, hanno all'attivo una decina d'album più questo, che conferma un po' le caratteristiche di questa band: alcuni pezzi melodici, altri decisamente più ritmati e quasi ballabili. Voltiamo pagina e arriva una cantautrice americana, si chiama Lucky Break, questo è il nome d'arte, il vero nome è Emma Gerson. Arriva da San Francisco, anche se poi è nata a New York nel 1994, e dal suo ultimo album Made It ci fa ascoltare Burning String. Lucky Break.

Non c'era bisogno di presentarli, sono tornati un po' al loro sound tipico, U2 con Street of Dreams, in attesa del nuovo album in studio, il cui titolo non è ancora stato annunciato. C'è questo singolo molto bello, prodotto da Jackknife Lee, che ripropone un po' il classico sound di questa formazione irlandese, che celebra il 50° anniversario della propria fondazione. Ma rimanendo in Irlanda, c'è una band che forse ne ha preso un po' l'eredità, anche se non ha avuto un consenso così ampio come la band di Bono, ma sono piuttosto famosi anche loro. Si chiamano Fountains DC e questo è un pezzo inedito che fa parte della compilation benefica Help 2. Si intitola Black Boys of Mopeds, Fountains DC.

Fontaine's DC con Black Boys in Mopeds, da questo progetto Help 2 che raccoglie proventi a favore di War Child, che segue la precedente iniziativa di tanti anni fa curata a suo tempo dal grande Brian Eno. Arriva ora una band indie pop di Minneapolis, del Minnesota. Sono nati nel 2008 e sono guidati da Eli Hansen. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, il prossimo uscirà il 14 agosto. Il pezzo si intitola Never Never Again. Loro sono i Real Numbers.

un'esplosione di chitarre jungle pop per questo pezzo dei Real Numbers, formazione guidata da Eli Hansen da Minneapolis. Il pezzo si intitolava Never Never Again, dal loro album che uscirà ad agosto, il terzo di questa formazione. Un pezzo malinconico e anche tutto sommato piuttosto orecchiabile. Continuiamo con i Nothing, rimanendo sempre negli States. Loro sono guidati da Dominic Palermo, di chiare origini italiane, arrivano da Philadelphia. Il pezzo si chiama Nerve Scales. Nothing, qui a Rock Wave.

come vi ho detto già nelle puntate precedenti, questa è una band dai due volti, cioè quella melodica, quella distorta, un po' shoegaze, magari atmosfere presenti in altri brani contenuti in quest'album che si chiama A Short History of Decay, che è l'ultimo lavoro dei Nothing, formazione statunitense nata a Philadelphia nel 2010. Sono questi suoni molto ipnotici e notturni e molte meno distorsioni rispetto al passato, ma ora arriva una voce folk, una cantautrice molto brava che si chiama Eleanor Moss da Londra, un pezzo dedicato che si intitola Again My Love.

la voce avvolgente di Eleanor Moss con Again My Love dal suo ultimo album dal titolo The Knife, The Needle, che uscirà però ad agosto. Questa è un'anticipazione, uno dei vari singoli e video. Ancora un'altra voce decisamente sottile ma sempre profonda, si chiamano Not Twist.

in attività da tanti anni, si chiamano Notovis, sono tedeschi ed è una formazione che è nata per volontà dei due fratelli hacker, anche se ora nel gruppo è rimasto solamente Marcus, che è il frontman e la voce di questa formazione, che alterna questi microsuoni, queste sperimentazioni con cose un pochino più elettroniche. Il pezzo si intitolava How the Story Ends dall'album News from Planet Zombie, l'ultimo album dei Notvist. Arriva ora una band americana, gruppo che ha esordito in questo 2026 con un album dal titolo Gold Star. Si chiamano The Softs, arrivano da Los Angeles e il pezzo si intitola House.

0: il meglio della musica rock.
1: Erano The Softs con House, questa band che ha un sound che mescola emo, bluegrass, country, alcune distorsioni. Il tutto è stato un po' affinato dopo l'interesse dell'etichetta importantissima Road Trade, che ha curato il debutto discografico. Vi lascio in compagnia di un inedito dei Green Day. Il pezzo fa parte della colonna sonora originale del film Nimrods, che non è un documentario biografico su di loro, ma è la storia ispirata ai veri esordi dei Green Day. E la band infatti compare anche all'interno della pellicola. In pratica è una commedia che segue tre adolescenti di una band emergente che si mettono in viaggio da Kansas City a Los Angeles dopo essere stati convinti da uno scherzo telefonico di dover aprire il concerto dei Green Day, concerto di Capodanno. Sono assolutamente curioso di andare poi a vedere questa pellicola. Con i Green Day termina questa trasmissione. Io vi

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: PuntoStereo.it.
1: International History Music. On Radio Punto Stereo. Un programma di Marco Abbondanzieri.

Salve, eccoci tornati su Radio Punto Stereo. Io sono Marco Abbondanzieri, conduco questa trasmissione sulla musica per la musica e soprattutto con la musica. E oggi torniamo, diciamo, tra virgolette, neanche tante virgolette, a quella che è la, diciamo, la mia passione, ma anche, diciamo, la musica che io prediligo. Non perché le altre musiche non facciano parte del mio carnet o comunque delle mie passioni, ma questa è la canzone d'autore, questa, quella di oggi, è il jazz, e la canzone d'autore sono, diciamo, quei generi in cui sono un po' più vogliamo dire un po' più specializzato o comunque sono un po' più addentrato. Non trascuro, come avete visto, noi siamo nel nostro palinsesto anche altre forme musicali come il rock, come il pop generico, però che cerco di fare quello che dovrebbe fare una trasmissione sulla musica, ma con un taglio culturale. Perché, sempre con questa parola, come diceva Gabriel, ha fatti più di morti la cultura che la bomba atomica, nel senso che delle volte

con questa parola ci si maschera dietro altri, altre fattezze, altre grandezze, ma anche altre facce. La cultura in genere è quell'elemento base che potrebbe e forse riuscirebbe, o riuscirà, come dico sempre, a salvare il mondo dall'oblio. Però perché Gaber dice questa cosa? Oggi non parliamo di Gaber, già ne abbiamo fatte le trasmissioni di Giorgio Gaber. Perché dice questa cosa? Perché magari dietro quella parola qualcuno si è trincerato ed ha fatto praticamente i propri comodi. Questo lo diceva negli anni 70, pensate. Però torniamo a noi. Io oggi vi faccio ascoltare, vi propongo un modello jazzistico un po' particolare. Il modello jazzistico in tre, che vuol dire? No, non vuol dire in trio, anche se poi ascolteremo dei brani in trio che già abbiamo ascoltato in altre trasmissioni, ma in tre inteso nel tempo di esecuzione. Normalmente nell'immaginario collettivo il tempo in tre è il tempo di valzer, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ecco, questa è la cadenza. Ma nel jazz che succede? Succede che questo tipo di accompagnamento, di modello ritmico, diventa di uso comune. Facciamo una piccola storia. La storia di questa cosa nasce chiaramente molto, ma molto lontano, non ai tempi del jazz, ma nasce ai tempi della musica, chiamiamola classica, però di genere antico, perché comunque il tempo in tre era considerato il tempo perfetto. Trinità, 3, questo numero che è ricorrente, il tempo perfetto. Tant'è vero che le partiture con col tempo in tre, che era anche diciamo un modello ritmico abbastanza diffuso anche nella musica popolare, era accompagnato e accompagnava le danze, perché noi non sappiamo, comunque pochi lo sanno o lo sa, ecco, magari chi si è addentrato nella storia della musica come lo farei io, che tutti i nostri generi musicali vengono da danze: la cicca, la ciaccona, il rondò e tante altre. Se ci riesco, anzi cercherò di farlo, farò anche una trasmissione proprio su questi modelli, facendovi ascoltare alcuni esempi. Ecco, la cosa importante è che il Novecento è il secolo della registrazione, è il secolo dell'elettronica, è il secolo del vinile, del disco, scusate, del disco in ceralacca, del cilindro, anche se viene un po' prima del Novecento questo, del cilindro di Edison, quindi della registrazione della musica. Prima la musica o veniva scritta o veniva tramandata, ecco. E quindi tutto quello che magari si può sentire di una ciaccona, di una giga, potrebbe essere soltanto frutto della fantasia, della buona, soprattutto della buona volontà di chi ha ricercato queste forme musicali e le ha, diciamo, portate in avanti. E torniamo a noi, ai nostri tempi. Perché il jazz in tre è differente? Allora, normalmente io vi parlo da jazzista e soprattutto da contrabbassista, perché è lo strumento che io prediligo in questo tipo di musica, dove sono anche chiamato spesso a, diciamo, a prestare la mia opera. Il jazz è fatto di tiro. Quando mi è capitato di andare a suonare con musicisti più esperti di me, ma questo anche tanti anni fa, quello che mi dicevano: hai abbastanza tiro. Che vuol dire? Il tiro è praticamente il modo di tenere il tempo anche a velocità abbastanza alte, poi quello che succede proprio nel bebop o in altre forme del jazz. Quindi ve lo faccio sentire così a livello onomatopeico, che è quel ptum, ptum, ptum, ptum, ptum. Sentite? Cioè, questo movimento si chiama working bass. In tre il working bass è differente. Perché è differente? Perché chiaramente, essendo il tempo molto più stretto, quindi invece di battere in 4, 1, 2, 3 e 4, si batte in 3, 1, 2, 3, sentite, non c'è, è inesorabile. E quindi chiaramente quel modello di accompagnamento comincia a essere differente.
Io vi farò ascoltare un take intero di Billy Evans, perché Billy Evans non è stato il primo, il primo è stato a pubblicare qualcosa in tre quarti, diciamo in chiave jazzistica, è stato Max Roach, batterista, nel 56 edita questo disco che si chiama Jazz in tre quarti, e non lo ascolteremo oggi perché a questa cosa dedicherò un'altra trasmissione, anche perché i pezzi jazzistici in chiave 3 sono tantissimi, abbiamo veramente una discografia sterminata, ma anche diciamo molto materiale da mettere in cantiere. Sapete che i pezzi jazz sono molto lunghi, quindi è chiaro che ho dovuto fare una scelta, quindi magari questa cosa la farò più avanti, dove vi farò sentire anche Wes Montgomery ed altri diciamo jazzisti, anche Pat Metheny si è cimentato in questa pratica, e tutti i grandi jazzisti comunque hanno lavorato e hanno fatto cose col tempo in tre. Allora vi faccio sentire un take completo in tre di Billy Evans. I brani saranno quattro, sono medio lunghi. A Child is Born, che a sentirlo non sembra un tre, perché è un tre mascherato, però vi assicuro che è un brano in tre quarti. Poi Alice in the Wonderland e Stand Up My Prince Will Come, che sono due colonne sonore, una colonna sonora di Cenerentola e l'altra di Biancaneve. Perché questa cosa? Perché quelle colonne sonore in effetti erano in tre, erano valzerini, e chiaramente perché venivano concepite in quel modo? Venivano concepite in quel modo perché dovevano rimanere nella testa dei bambini che erano i fruitori di quelle fiabe a cartone animato. E poi invece Billy Evans che cosa fa? Ci fa sentire veramente un suo valzer, perché il brano si chiama Waltz for Debbie, quindi il valzer for Debbie, e qui il 3 è ancora differente. Ho cercato di darvi un po' diciamo delle informazioni, delle piccole pillole di informazioni su questa pratica. Come vi dicevo prima, Billy Evans incide queste cose dagli anni 60 in poi. Infatti Alice in the Wonderland c'è ancora il contrabbassista Scott LaFaro in questa versione, cosa diciamo, di cui abbiamo già parlato, però è proprio questo che colpisce. Scott LaFaro interpreta il 3 in questo modo, quello che sentirete, e poi c'è un'altra cosa molto ma molto importante, che è l'accento. Spesso nel jazz l'accento in 3 diciamo parliamo chiaramente spostato sul secondo beat, quindi 1 2 3 1 2 3, c'è sempre questo spostamento innaturale che vi dico da musicista che tenerlo sotto controllo non è assolutamente una passeggiata, come si dice qui da noi a Roma. Intanto vado col primo take, A Child is Born, un bambino è nato, Alice in the Wonderland, Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi una colonna sonora rivista in chiave jazzistica da Billy Evans, Stand Up My Prince Will Come, che è Biancaneve, la colonna sonora di Biancaneve, e invece proprio un valzer di Waltz for Debbie di Billy Evans. Ci sentiamo alla fine di questo take medio lungo e andiamo diciamo a sentire altri brani con natura differente, ma sempre con questo beat, ecco, questo lo chiamiamo beat in tre. Buon ascolto.

Ecco, siamo tornati, diciamo, sulle parole. Vi ho lasciato, no, con la coda di Waltz for Debbie. Chiaramente avrei ascoltato, adesso forse magari se uno non aveva fatto caso, se non avevamo fatto mai caso a queste cose, ecco a che servono le nostre trasmissioni, servono proprio a questo, a spiegare magari, a dare, come posso dire, anche lustro a pratiche musicali che normalmente noi, no, lasciamo un po' indietro, o magari conoscevamo questi pezzi ma non ne avevamo capito praticamente la radice, vogliamo dire ritmico, tecnica, ma anche soprattutto culturale. E vi dico un'altra cosa, chiaramente suonare in tre è molto divertente, è vero che è difficile ma è divertentissimo, ve lo dico da musicista, ve lo dico da contrabbassista, ma anche da chitarrista. E il linguaggio, ecco, su questo adesso comincerò a mettere un po', diciamo, un po' di ordine. Il linguaggio comincia a essere un po' complesso perché non tutti gli strumenti rispondono allo stesso modo. Non vi farò sentire Jazz in 3-4 di Max Roach, cioè il disco del 56, ve lo farò sentire alla puntata successiva quando riprenderò l'argomento. Ma c'è il primo brano, il brano, diciamo, pilota di questo disco, che dura circa 6 minuti, questo brano, dove si sente che il pianista è, non dico che è in difficoltà, ma comunque la fluidità, e manca rispetto a un fraseggio invece, no, fatto in quattro, ecco. Cosa invece che non succede a quali strumenti? A quelli a fiato, perché gli strumenti a fiato hanno questa particolarità, riescono a emettere suoni continui, basta insomma tenere il fiato abbastanza in auge per poter avere, no, continuità anche con fraseggi complessi. Tanto è vero che sassofono e tromba qui si trovano al loro agio. Il pianoforte perché? Perché il pianoforte chiaramente risente anche della didattica, perché normalmente i pianisti jazz erano anche pianisti classici, quindi per loro il 3 era il 3 quarti del valzer. Ecco, io faccio questa riduzione che è veramente penosa, però sono costretto a farla per darvi l'idea di quello che è il concetto, quindi è chiaro che l'uno forte e 2-3 debole, 1-2-3, spostare l'accento non era facile neanche culturalmente come posso dire, acquisito dai musicisti, specialmente dai pianisti che venivano dalla musica classica. Infatti c'è questa discrepanza. Non succede in questi brani che vi ho fatto ascoltare, perché avete sentito, ma il Davis lo sentiremo tra un po', Billy Evans, come riesce a mantenere il tiro anche in tre. Adesso vi faccio ascoltare un take da tre, che chiaramente è un po' particolare, perché comunque andiamo ad analizzare tre strumenti principi differenti. Principe che vuol dire? Vuol dire che sono strumenti che normalmente nel jazz vengono usati, ma non sono gli strumenti più frontline, ecco. Uno su tutti è il vibrafono, e vi farò sentire Gary Barton. Barry Barton è stato uno dei più grandi vibrafonisti della musica jazz, e il brano si chiama Ballad, quindi ballata, e sentite che cosa combina con quel vibrafono e che cosa succede al momento, diciamo, dell'entrata a gamba tesa sulla musica di questo strumento, che si addice molto alla cadenza in tre, perché è uno strumento, tutti pensano che il vibrafono sia uno strumento armonico, no, è uno strumento percussivo intonato, cioè non so se avete mai presente, se avete mai visto un vibrafono è fatto di tessere metalliche, tessere sono delle stanghette metalliche accordate in una certa altezza, quindi do re mi fa con i diesis eccetera, e vengono percosse da mazze. Che cosa sono le mazze? Sono bacchette con all'apice una palla di feltro
che praticamente attutisce un po' il suono, non lo fa, non lo rende squillante, anche perché per far vibrare un vibrafono, scusate l'assioma, scusate la ripetizione, c'è bisogno veramente di tanta forza. Io ho avuto la fortuna di suonare con uno dei più grossi vibrafonisti italiani, che è stato, che è un mio amico, insomma, un mentore, e il grandissimo jazzista, che è Nino De Rose, e chiaramente ho visto anche altri vibrafonisti, conoscendo lui ho visto, sono andato, no, mi sono fatto un po' una cultura, che è uno strumento molto particolare ma veramente poco usato, anche perché è vero che il pianoforte è ingombrante, però in una sala concerto il pianoforte lo trovi, il vibrafono no, il vibrafono te lo devi portare, perché è costruito in un certo modo, è molto pesante. Poi adesso ci sono dei vibrafoni elettronici, ma questo insomma è un po' quello che succede tra pianoforte e tastiere, e tutta quella, no, quella, quel dire, quel fare tipico, no, diciamo, dei musicisti, che ognuno poi porta l'acqua al proprio mulino, ma è normale, è giusto che sia così. Invece poi vi faccio ascoltare un Miles Davis che suona un pezzo di Wayne Shorter. Wayne Shorter è stato uno, anche lui è stato uno dei primi a mettere l'accento sul 2 invece che sull'1, e fa questo pezzo che è eccezionale, che si chiama Footprints, sarebbe impronte, e dà veramente l'idea del camminare. Perché che cosa c'ha? Il walking, sì, è un camminare sostenuto, invece il tempo in 3 è un camminare deciso, è un camminare cadenzato in un certo modo. E sentire Footprints, cioè un giro di basso, che è il primo giro di basso che debbono imparare i contrabbassisti quando si mettono in mano o si mettono in testa di fare jazzisti. È stato uno dei primi brani che ho suonato, è un brano in do minore, quindi ha una sua caratteristica. Io non vi dico niente, il pezzo è detto di Wayne Shorter, grandissimo sassofonista, che è stato insieme a Zia Avenue il fondatore dei Water Report, e che ci ha lasciato tra l'altro neanche tanto tempo fa, però suonato praticamente dal quintetto di Miles Davis, e non vi dico altro. E invece torniamo ad uno strumento particolare, che anche questo difficilmente si trova nel jazz, che è l'armonica a bocca cromatica, perché nel jazz bisogna adoperare esclusivamente l'armonica a bocca cromatica. Che differenza c'è tra le due armoniche? Abbiamo due tipi di armoniche, insomma, poi ce ne sono delle sottospecie, però principalmente sono l'armonica diatonica, quella normalmente usata dai bluesman, che praticamente è costruita su una scala sia pentatonica, sia diatonica, sia eptofonica o altro, e invece l'armonica cromatica, che praticamente prende tutte e 12 i suoni, ed è veramente complessa. Io quella diatonica la strimpellicchio, ecco, non mi vergogno a dire che la sono, però comunque la so, diciamo, tenere abbastanza in tiro, come si dice. Quella cromatica non ci ho mai messo le mani. E chi è stato il più grande armonicista cromatico, o comunque armonicista? Tut Telemans, colui che chi alla mia età forse si ricorda all'armonica a bocca, mentre Mina cantava Non gioco più, e c'era quel controcanto di armonica, che ecco, quel signore Tut Telemans. Tut Telemans che fa? Fa una cosa eccezionale, scrive un blues in 3, tra l'altro, che lo chiama Bluesette, dove praticamente noi ascolteremo questa melodia anche molto, ma molto accattivante, anche molto, diciamo, sì, accattivante è la parola giusta, che ci porterà in altri posti. Io finisco qua con le parole e vi lascio alla musica. Abbiamo parlato di jazz in 3, tre quarti, tre ottavi, sei quarti, ecco, anche ci sono dei brani che sono in 6, ma il 6 è un tempo composto del 3, ma non voglio entrare in dettagli tecnici. E comunque considerate che l'accento casca in un altro modo, l'accento sarebbe 1, 2, 3, qui l'accento cade su 1, 2, 3, oppure 1, 2, 3, 1, 2, 3, ecco, questa è la pratica jazzistica in tre quarti. E questo take vi lascio, un take con Gary Parton, vibrafonista, il brano è Bullet, Miles Davis che ci suona Footprints col suo quintetto, un brano di Wayne Shorter,
Non so se ci sia anche Wayne Shorter addirittura in questa formazione, scusate, una mia pecca, non ho guardato bene, però conoscendo quel brano, insomma, mi sono non fidato, ma è stato, diciamo, quello più accattivante che potevo, diciamo, proporvi anche su un altro modello. E poi la bellissima armonica bocca di Tut Tillemans con Blueset, e io vi saluto. Torneremo comunque sul Blues and Tree, perché c'è stato anche Wes Montgomery, che già abbiamo ascoltato in una trasmissione, ha fatto la trasmissione su lui, e c'è anche Pat Metheny che si è Max Roach stesso, colui che ha un po' aperto le danze su questa pratica, e vi aspettiamo per i nostri appuntamenti. Spero come sempre sì, di non avervi annoiato, magari di aver passato con voi un'oretta molto, no? Molto easy, e ci siamo fatti due chiacchiere su questo modello musicale, come ce ne siamo fatte tante altre su altre basi, su altre pratiche musicali che ogni tanto, no, vi vado a proporre. Ciao a tutti, Radio Punto Stereo, Marco Abbondanzieri, vi saluta, ciao.

International History Music. On Radio.Stereo.

die

Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei Italia.

I don't need someone. Just give me.